0: Las mejores melodías para alabar al Señor. Las escuchas en 107.9 FM, emisora Minuto de Dios.
1: Perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Non avete ancora fede? Perché avete paura? Non avete ancora fede?

corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora.